0: quella di tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è laggiù.

gloria, gloria del corpo di cinto, del ministero animato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la pace ridà.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite ci abbatte di pechino.

0: fate la morte grida il nome, il nome, il sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.